0: è la comunità di appassionati di musica. Unisciti a noi sui social, dove la conversazione continua.
1: Trovaci su Facebook,
0: Instagram e sulle principali piattaforme. Radio Marinù

0: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
1: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
2: Perché Nova, del gusto è la prova.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Radio Marilu. Radio Marilu. To rock.
6: Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre playlist esplosive? Seguici sui nostri social. Condividiamo notizie, video, curiosità e tutto ciò che riguarda il mondo del rock. Il mondo di Radio Marilu. Born to rock.

ti portiamo dove batte il cuore del rock. Concerti, partite, eventi. Tu segui Radio Marilu sui social e potresti vincere. Facile, veloce, rock. Radio Marilu. Born to Rock.

alla tua playlist? Non ti affannare, ci pensa Marilù. Chitarre Macigno, bassi che spaccano e sei nel weekend della radio Born to Rock.

Vuoi un posto in prima fila? Sei ad un click da una grande emozione. Segui Radio Marilu su Instagram e Facebook. Potresti vincere biglietti per i migliori live, gadget esclusivi e vivere esperienze born to rock. Be cool with Radio Marilu.

radiomarilu.it, sito ufficiale di Radio Marilu. Riascolta i podcast, acquista nello shop online, tieniti informato sugli eventi e sulla storia del rock. Marilu.it, born to rock.

0: i tuoi problemi, ma ti permetterà di ballarci sopra. È il rock. Vivilo all night long su Radio Mayru. Time su Radio Mayru.
1: Sono le 3:02.

0: Nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
2: X-Trax.
1: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
2: Ma attenzione,
1: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
2: X-Trax
1: su Radio Marilu.
2: Born to Rock.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

sei pronto a partire con la tua colonna sonora preferita. Immagina di essere in viaggio. Dove ti porterebbe la musica di Radio Marilù? Taggaci con una story nei nostri social, scrivendoci la destinazione dei tuoi sogni e la canzone che ascolteresti durante il viaggio.

potrebbe iniziare da qui. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, gadget e tanto altro. Non restare fuori, entra nel mondo di Marilu. Radio Marilu, Born to Rock.

0: eventi, app, Rock World, contatti.
1: Tutto quello che non ascolti su Radio Marilu
0: lo trovi su marilu.it. Radio Marilu,
1: web
0: to rock.

Pronti per il nostro mondo rock? Non perdete neanche un aggiornamento seguendoci sui social. Marilu vi aspetta su Facebook, Instagram e sulle altre piattaforme. Rimanete in contatto con noi.

0: tetto tiene ancora.
1: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Fai scroll sul telefono? Fai la cosa giusta. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, partite, eventi esclusivi e tanti gadget. Non perdere l'occasione. Radio Marilu. Born to Rock.

iniziare da qui. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, gadget e tanto altro. Non restare fuori, entra nel mondo di Marilu. Radio Marilu, Born to Rock.

Vuoi un posto in prima fila? Sei ad un click da una grande emozione. Segui Radio Marilu su Instagram e Facebook. Potresti vincere biglietti per i migliori live, gadget esclusivi e vivere esperienze born to rock. Be cool with Radio Marilu.

Noi ci mettiamo i riff, tu mettici il cuore. Rock is not dead, lo suoniamo tutto noi. Radio Marilu, Born from Weekend, Born to Rock.

Il rock è bello, ma viverlo è ancora meglio. Segui Radio Marilu su Instagram e Facebook e potresti vincere biglietti, gadget e tanto altro. Non aspettare, il prossimo ad urlare sotto palco potresti essere tu. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilù per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

ti portiamo dove batte il cuore del rock. Concerti, partite, eventi. Tu segui Radio Marilu sui social e potresti vincere. Facile, veloce, rock. Radio Marilu. Born to Rock.

0: chiedere una canzone rock a Radio Marilu o avere informazioni.
1: Se preferisci usare l'email,
0: scrivi a marilu@marilu.it.
1: Marilu@marilu.it.
0: Radio Marilu.
1: Born.

sei pronto a partire con la tua colonna sonora preferita. Immagina di essere in viaggio. Dove ti porterebbe la musica di Radio Marilù? Taggaci con una story nei nostri social, scrivendoci la destinazione dei tuoi sogni e la canzone che ascolteresti durante il viaggio.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 6:00.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax. X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
8: Ma attenzione,
7: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
8: X-Trax
7: su Radio Marilu.
8: Born to Rock.
9: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736 55, 0423 736 55, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
10: Radio Marilu,
8: Born to Rock.
11: Siamo quelli che alzano il volume in macchina, quelli che cantano a squarciagola, quelli che il rock non lo mettono in sottofondo. Siamo una community che vibra sulla stessa frequenza. Se ti chiedono che radio ascolti, fallo sapere. Radio Marilu, Born to Rock.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Sai, quella sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto. Succede quando segui Radio Marilù sui social. Potresti vincere e trovarti sotto il palco a divertirti a urlare insieme a noi. Radio Marilù. Born to run.

0: Vuoi ascoltare una canzone?
1: O avere un'informazione?
0: Radio Marilu,
1: la radio rock,
0: ti riserva una email dedicata a tutto ciò.
1: Marilu@marilu.it.
0: Scrivici Radio Marilu,

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Marilù.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Marilù. Chiama l'800-651-651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android, la nuova app di Radio Marilù. Collegati al sito marilu.it, troverai il link per scaricarla, oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
5: Radio Marilù, Born to Rock.
4: Born to Up.

Se hai il cuore in quattro quarti, sei dei nostri. Accendi Radio Marilù. Niente filtri, nessun freno, zero sbatti. Radio Marilù. Born.

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre playlist esplosive? Seguici sui nostri social, condividiamo notizie, video, curiosità e tutto ciò che riguarda il mondo del rock. Il mondo di Radio Marilù. Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 7:00.
2: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Marilu.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Marilu. Chiama l'800 651 651.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Vuoi vivere il rock dal vivo? Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per i concerti che ami di più, ma anche eventi speciali e gadget che parlano di te. Radio Marilu, born to rock.

Marilou è più che una rock station. È la comunità di appassionati di musica. Unisciti a noi sui social, dove la conversazione continua. Trovaci su Facebook, Instagram e sulle principali piattaforme. Radio Marilou,

psichedeliche o rock, ballad, alternativo, elettronico, hard, garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock, è il rock, è il rock, è il rock. Ascoltalo su Radio Mayu. Born

Attenzione! Seguire Radio Marilù sui social può causare felicità improvvisa, soprattutto quando scopri che potresti vincere biglietti e gadget. Follow us! Radio Marilù, born to rock!

0: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Marilu. Radio Marilu. Born to rock.
4: This is your sound. This is your crew. Radio Marilu is here to stay. Turn it up and let the rock roll. Radio Marilu. Born to rock.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi Radio Marilù alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.
2: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
3: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilù passa X-Trax. X-Trax. X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilù.
4: Ma attenzione,
3: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
4: X-Trax
3: su Radio Marilù.
4: Born to Rock.

Radio Marilù ti porta dove vuoi, sotto il palco a cantare o sugli spalti ad esultare. Come? Segui Radio Marilù su Instagram e Facebook e preparati a cliccare. Radio Marilù, Born to Rock.

Se il volume non ti vibra nello stomaco, alzalo. Il weekend di Marilù non è per tutti. È per chi ha il cuore tenero, ma il fegato di un leone. Radio Marilù. Born for weekend. Born to rock.

marilu.it, sito ufficiale di Radio Marilu. Riascolta i podcast, acquista nello shop online, tieniti informato sugli eventi e sulla storia del rock. Marilu.it, born to rock.

0: Time
1: su Radio Marilu.
2: Sono le 8:04.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilu per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: L'Inferno Rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
8: Radio Marilu, Radio Marilu, Born to Rock.
9: Marilu, informazioni.
10: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid, l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori, punito l'ex segretario dell'aviazione USA, Kendall, per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta 1-1, MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole, tennis, Dardery ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima, nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Marilu, informazione.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: clicca segui e unisciti alla nostra community di veri rocker.
1: Rock, hard rock e molto di più.
0: Radio Marilù è sempre con te. Accedi alle nostre pagine social per aggiudicarti i tickets degli eventi sportivi e musicali più importanti.

Pronti per il nostro mondo rock? Non perdete neanche un aggiornamento seguendoci sui social. Marilu vi aspetta su Facebook, Instagram e sulle altre piattaforme. Rimanete in contatto con noi.

0: Benvenuto nel club di chi lunedì ha perso la voce. Se non ti viene voglia di cantare, non stai suonando abbastanza forte. Radio Marilu. Born for weekend. Born to rock.
1: Spot. Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Marilu.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Marilu. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Radio Marilu. Chi lo segue è come noi.
1: Born to rock.
2: Born to rock.
1: Born to rock.
0: Time.
1: Time. Time.
0: Rock Time.
1: Time.
0: Su Radio Marilu.
3: Sono le 9:00.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
1: X-Trax.
6: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
1: Ma attenzione!
6: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
1: X-Trax
6: su Radio Marilu.
1: Born to Rock.
7: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736 655, 0423 736 655, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Marilu, informazione.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner, va ripristinata la fiducia tra gli stati. Secondo l'Iran è il momento migliore per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian invita a superare lo stallo né guerra né pace. Per i media israeliani, Tel Aviv pronta ad attacchi unilaterali se gli USA rinunceranno all'escalation bellica. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1, MotoGP a Silverstone dalle 14, Aprilia di Martin in pole, tennis, Dardari ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima, nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Marilu, informazioni.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Fai scroll sul telefono? Fai la cosa giusta. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, partite, eventi esclusivi e tanti gadget. Non perdere l'occasione. Radio Marilu. Born to Rock.

psichedeliche o rock, ballad, alternativo, elettronico, art, garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock, il rock, è il rock, il rock. Ascoltalo su Radio Mayu. Born to rock.

0: sei su Radio Marilù. Il weekend da noi è un palco e tu sei la nostra ispirazione.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilù per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: L'inferno rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, born to rock.

0: è la comunità di appassionati di musica. Unisciti a noi sui social, dove la conversazione continua.
1: Trovaci su Facebook,
0: Instagram e sulle principali piattaforme. Radio Marilu

Radio Marilù ti porta dove vuoi, sotto il palco a cantare o sugli spalti ad esultare. Come? Segui Radio Marilù su Instagram e Facebook e preparati a cliccare. Radio Marilù, Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 10:00.
2: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: ogni bridge, ogni riff è un atto d'amore per te. Perché sei uno di noi, Radio Marilu. Born for weekend, born to rock.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: way to heaven.
1: Sei pronto a partire con la tua colonna sonora preferita? Immagina di essere in viaggio. Dove ti porterebbe la musica di Radio Marilù? Taggaci con una story nei nostri social, scrivendoci la destinazione dei tuoi sogni e la canzone che ascolteresti durante il viaggio.

e batte il cuore del rock. Concerti, partite, eventi. Tu segui Radio Marilu sui social e potresti vincere. Facile, veloce, rock. Radio Marilu. Born to Rock.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio Marino. Radio Marino. Born to rock.
5: Noi ci mettiamo i riff, tu mettici il cuore. Rock is not dead, lo suoniamo tutto noi. Radio Marilou, Born from Weekend.
6: Born to rock.
7: Spot. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilù passa X-Trax.
11: X-Trax.
10: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilù.
11: Ma attenzione,
10: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
11: X-Trax
10: su Radio Marilù.
11: Born to rock.

0: vuoi ascoltare una song, una ballad,
1: una hit del rock,
0: scrivici a marilu@marilu.it.
1: Radio Marilu.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 10:59.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Marilu.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Marilu. Chiama l'800 651 651.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: Mayu Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Marilu da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole sulle regioni settentrionali, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Temperature massime in aumento con calde d'afa in intensificazione, poiché tornerà a rimontare l'anticiclone nordafricano e con picchi intorno ai 34-35 gradi, ma vi anticipo che saranno in ulteriore aumento con l'avvio della settimana. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Mayu Meteo.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Il rock è bello, ma viverlo è ancora meglio. Segui Radio Marilu su Instagram e Facebook e potresti vincere biglietti, gadget e tanto altro. Non aspettare, il prossimo ad urlare sotto palco potresti essere tu. Radio Marilu, Born to Rock.

Sai, quella sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto. Succede quando segui Radio Marilù sui social. Potresti vincere e trovarti sotto il palco a divertirti e urlare insieme a noi. Radio Marilù,

0: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Radio Marilù è più di una radio, è una community. Se ti chiedono che radio ascolti, racconta di Radio Marilù e di che sei Born to Rock.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: L'inferno rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655, 0423 736655, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, Born to Rock.

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre playlist esplosive? Seguici sui nostri social, condividiamo notizie, video, curiosità e tutto ciò che riguarda il mondo del rock. Il mondo di Radio Marilu. Born to Rock.

Puoi vivere il rock dal vivo. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per i concerti che ami di più, ma anche eventi speciali e gadget che parlano di te. Radio Marilu.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 12:00.
2: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
4: Ma attenzione,
0: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
4: X-Trax
0: su Radio Marilu.
4: Born to rock.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Marilu, informazione.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Stangata sui carburanti, rincari per 1.100.000.000 al mese ai danni di famiglie e imprese italiane. Allarme da alla CGA di Mestre. Gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal. Battuto Borges al terzo, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati e in forse. MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta Vigo 1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Marilu, informazione.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ora, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
1: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Radio Marino. Radio Marino. Born to rock. Welcome to Radio Marino. Where the riffs are wild and the rock is relentless.
4: Spot. Il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilù per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 13 e un minuto. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilu per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
5: Radio Marilu, Born to Rock.
6: Se hai il cuore in quattro quarti, sei dei nostri. Accendi Radio Marilu. Niente filtri, nessun freno, zero sbatti. Radio Marilu. Born to Rock.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Vuoi un posto in prima fila? Sei ad un click da una grande emozione. Segui Radio Marilu su Instagram e Facebook. Potresti vincere biglietti per i migliori live, gadget esclusivi e vivere esperienze Born to Rock. Be cool with Radio Marilu.

0: chiedere una canzone rock a Radio Marilu o avere informazioni.
1: Se preferisci usare l'email,
0: scrivi a marilu@marilu.it.
1: Marilu@marilu.it.
0: Radio Marilu, born to rock.

0: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
1: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilù passa X-Trax.
3: X-Trax.
2: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
3: Ma attenzione,
2: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
3: X-Trax
2: su Radio Marilu.
3: Born to Rock.

0: Mailu.it.
1: Ci sei mai entrato?
2: Ci sei mai entrato?
0: Peccato, perché c'è tutto quel mondo rock che va oltre la radio.
1: Dai podcast con migliaia di contenuti
0: al merchandising che ti fa essere uno di noi.
1: Mailu.it.
0: Web to rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Marilu.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Marilu. Chiama l'800-651-651.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736 655, 0423 736 655, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.
8: Radio Marilu, Radio Marilu, born to rock.
9: Non perdere mai un DJ set, una nuova hit o la ballad del tuo cuore. Scarica l'app di Radio Marilu e scopri un mondo di musica e vantaggi esclusivi.
10: Radio Marilu, born to rock.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Vuoi ascoltare una canzone o avere un'informazione? Radio Marilù, la radio rock, ti riserva una email dedicata a tutto ciò. Marilù@marilu.it. Scrivici Radio Marilù,

0: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Radio Marino, Radio Marino, Born to Rock.
2: Hey you, yes you, come in. We've got the right kind of music. Radio Marino, the house of rock and roll.
3: Vuoi Radio Marilù alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

iniziare da qui. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, gadget e tanto altro. Non restare fuori, entra nel mondo di Marilu. Radio Marilu, Born to Rock.

0: with the choices he's made. But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Radio Marilù è la radio del rock di qualità.
2: Sul sito marilu.it
1: ti raccontiamo tutto quello che non puoi ascoltare alla radio,
2: con i podcast,
1: gli eventi,
2: l'area shopping
1: e le storie del rock.
2: marilu.it.
1: Born to rock.

psichedelic o rock, ballad, alternativo, elettronico, hard, garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock, è il rock, è il rock, è il rock. Ascoltalo su Radio Mayu. Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android, la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it, troverai il link per scaricarla, oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
4: Radio Marilu, Born to Rock,
3: Born to Up.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
8: Ma attenzione,
7: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
8: X-Trax
7: su Radio Marilu.
8: Born to Rock.
9: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736 655, 0423 736 655, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
10: Radio Marilu,
11: Born to Rock.
12: Volume a 11, weekend attivato. Alla musica che spacca ci pensiamo noi. Radio Marilu, Born to Rock.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Fai scroll sul telefono? Fai la cosa giusta. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, partite, eventi esclusivi e tanti gadget. Non perdere l'occasione. Radio Marilu. Born to rock.

0: La musica di Radio Marilù non si ferma mai, nemmeno fuori dalla radio.
1: Seguici su Instagram e Facebook.
0: Potresti vincere biglietti per concerti, eventi, partite e portarti a casa i nostri gadget esclusivi. Clicca segui e vivi il rock con noi. Radio Marilù, Born to Rock.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Marilu, Born to Rock.
3: Questa radio è il tuo porto sicuro.
4: Good vibrations.
3: Tutto il rock che vuoi e sei in pole position. Radio Marilu, Born for Weekend. Born to Rock.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
11: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
12: X-Trax.
11: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
12: Ma attenzione!
11: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
12: X-Trax
11: su Radio Marilu.
12: Born to Rock.

0: perfetto per condividere il rock che ci piace e rimanere aggiornati sulle ultime novità. Radio Marilu.
1: Radio Marilu.
0: Born to rock. Born to be social.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 16:04.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilu per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Marilu.
5: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android, la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it, troverai il link per scaricarla oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
6: Radio Marilu, born to rock,
5: born to up.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Radio Marilu,
6: Radio Marilu, born to rock.
8: La tua playlist? Non ti affannare, ci pensa Marilu. Chitarre a macigno, bassi che spaccano e sei nel weekend della radio Born to Rock.
6: Born to Rock.
9: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

0: clicca segui e unisciti alla nostra community di veri rocker.
1: Rock, hard rock e molto di più.
0: Radio Marilù è sempre con te. Accedi alle nostre pagine social per aggiudicarti i tickets degli eventi sportivi e musicali più importanti.
2: Here's my final serenade. He is a gun and he is a blade. He is a picture that I saved too long. He is

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con 10.100 ombrellloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Marilu. Radio Marilu. Born to rock.
4: Ci sono frequenze che passano e poi ci sono frequenze che restano. Radio Marilu è quella che ti accompagna, ti rappresenta, ti somiglia. Non sei solo un ascoltatore, sei parte di qualcosa di più grande. Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Marilu, perché sei Born to Rock.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

iniziare da qui. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, gadget e tanto altro. Non restare fuori, entra nel mondo di Marilu. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 17:00.
2: Spot. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
4: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax. X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
5: Ma attenzione!
4: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
5: X-Trax
4: su Radio Marilu.
5: Born to Rock.

Weekend Unlocked. Level, Marilou. Più volume, meno noie e una raffica di riff che ci rimettono al mondo. Marilou, Born to Rock.

0: on Radio Marilu.
1: Ciao Radio Marilu, sono Filippo da Rovigo. Vorrei sentire i Verve, la canzone dei Verve, Truck Don't Work Rock Forever.

Fai scroll sul telefono? Fai la cosa giusta. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, partite, eventi esclusivi e tanti gadget. Non perdere l'occasione. Radio Marilu. Born to Rock.

Fai scroll sul telefono? Fai la cosa giusta. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, partite, eventi esclusivi e tanti gadget. Non perdere l'occasione. Radio Marilu. Born to rock.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Marino, Radio Marino, Born to Rock.
5: Rock mode turned on. Adesso il weekend ha un senso. Radio Marino, 'cause you're born to rock.
6: Vuoi Radio Marilù alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Marilù.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Marilù. Chiama l'800-651-651.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

sai, quella sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto. Succede quando segui Radio Marilu sui social. Potresti vincere e trovarti sotto il palco a divertirti e urlare insieme a noi. Radio Marilu. Born to rock.

0: La musica di Radio Marilù non si ferma mai, nemmeno fuori dalla radio.
1: Seguici su Instagram e Facebook.
0: Potresti vincere biglietti per concerti, eventi, partite e portarti a casa i nostri gadget esclusivi. Clicca segui e vivi il rock con noi. Radio Marilù, Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
5: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
0: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
6: X-Trax.
0: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
6: Ma attenzione!
0: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
6: X-Trax.
0: Su Radio Marilu.
6: Born to Rock.

0: Marilu, informazione.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sul fronte immigrazione, la Germania ricorda che il funzionamento del sistema Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino auspica che a partire da tale data siano nuovamente effettuati trasferimenti verso Italia e Grecia. Rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati, lo dice Antonio Tajani in merito alla sospensione di Schengen da parte dell'Italia fino al 15 agosto, spiega il nostro ministro degli esteri. Il paese non potrà cambiare la sua decisione. In Medio Oriente, Israele dice no al documento su Gaza annunciato nei giorni scorsi dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Benjamin Netanyahu. Hamas chiede intanto agli USA di fare pressione su Israele affinché rispetti la roadmap. La Siria firma un memorandum d'intesa con Mosca sulle basi militari russe nel paese, in forse dopo la caduta del governo Assad. Saranno convertite in centri militari di riabilitazione e addestramento nel quadro di accordi di tutela degli interessi reciproci. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez su Aprilia del team Trekaus, che trionfa al Gran Premio della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precede le Aprilia ufficiali del connazionale Martine del nostro Marco Bezzecchi. Quarto Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Marilu, informazione.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: chiedere una canzone rock a Radio Marilu o avere informazioni.
1: Se preferisci usare l'email,
0: scrivi a marilu@marilu.it.
1: marilu@marilu.it.
0: Radio Marilu, born to rock.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio Marilu.
5: Radio Marilu. To rock.
6: Benvenuto nel club di chi lunedì ha perso la voce. Se non ti viene voglia di cantare, non stai suonando abbastanza forte. Radio Marilu. Born for weekend. Born to rock.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Marilu.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

0: Alternativo,
1: elettronico,
0: hard,
1: garage.
0: È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock.
2: È il rock.
0: È il rock.
2: È il rock.
0: Ascoltalo su Radio Maior.

www.radiomarilu.it, sito ufficiale di Radio Marilu. Riascolta i podcast, acquista nello shop online, tieniti informato sugli eventi e sulla storia del rock. Marilu.it, born to rock.

0: farti mille domande è nel tuo stile.
1: Avere tutte le risposte è facile.
0: Così come chiedere una canzone.
1: Marilu@marilu.it.
0: Usa la nostra mail per chiedere canzoni,
1: informazioni
0: e tutto ciò che vuoi sapere sul rock.
1: Radio Marilu, Born

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
2: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 04 423 73 66 12.
0: Radio Marilu,
4: Radio Marilu,
0: Born to Rock. Marilu, informazione.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu ha respinto il piano di pace elaborato dagli Stati Uniti per Gaza. Finché sarò primo ministro, ha affermato Netanyahu, non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. E in Iran l'ayatollah Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian in occasione del terzo anniversario di mandato di quest'ultimo. Le condizioni di salute della guida spirituale del paese restano comunque un mistero. Ritrovate sane e salve nel Lazio le due persone, un uomo e una donna, entrambi 64enni, che risultavano dispersi, sono stati individuati dai soccorritori nel pomeriggio di oggi all'interno di un bosco a Cervara di Roma. Chiudiamo con il tennis. Yannick Sinner, infortunato, salta il Master 1000 a Cincinnati, lo ha annunciato lo stesso tennista dopo un consulto con il suo staff. Il numero uno al mondo le prese con un problema al ginocchio destro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Marilu, informazione.
6: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Marilu vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.
4: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilù passa X-Trax.
5: X-Trax.
4: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilù.
5: Ma attenzione,
4: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
5: X-Trax
4: su Radio Marilù.
5: Boh.

0: Se il volume non ti vibra nello stomaco, alzalo. Il weekend di Marilù non è per tutti. È per chi ha il cuore tenero, ma il fegato di un leone. Radio Marilù. Born for weekend. Born to rock.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

0: Rai.it.
1: Ci sei mai entrato?
0: Peccato, perché c'è tutto quel mondo rock che va oltre la radio.
1: Dai podcast con migliaia di contenuti
0: al merchandising che ti fa essere uno di noi.
1: Rai.it.

0: Vuoi ascoltare una song, una ballad,
1: una hit del rock?
0: Scrivici a marilu@marilu.it.
1: Marilu@marilu.it.
0: Radio Marilu.

0: memory loop where the legends live on.
1: Time, time, time, lock time, time su Radio Marilu.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
3: Spot. Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilu per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it. Troverai il link per scaricarla. Oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
7: Radio Marilu. Born to rock.
6: Born to up.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: to rock. 마리오 메디오.
1: Un saluto agli amici di Radio Marilu da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Qualche fenomeno da segnalare su Alpi, Prealpi e a tratti anche sulle pianure piemontesi nelle prossime ore. Poi per quanto riguarda la giornata di domani si rinforzerà l'alta pressione con spazi assolati ovunque, solo qualche fenomeno pomeridiano da non escludere sui rilievi alpini. Caldo che tornerà ad intensificarsi con punte anche di 37 gradi nelle ore pomeridiane. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Meteo.

0: ascoltare una canzone
1: o avere un'informazione,
0: Radio Marilù,
1: la Radio Rock,
0: ti riserva una email dedicata a tutto ciò.
1: Marilù@marilù.it.
0: Scrivici Radio Marilù,

Puoi vivere il rock dal vivo. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per i concerti che ami di più, ma anche eventi speciali e gadget che parlano di te. Radio Marilu, born to rock.

0: tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio Marilu. Radio Marilu. Born to rock. This is your sound. This is your crew. Radio Marilu is here to stay. Turn it up and let the rock roll. Radio Marilu. Born to rock.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736 655, 0423 736 655, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
7: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
8: X-Trax.
7: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
8: Ma attenzione!
7: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
8: X-Trax
7: su Radio Marilu.
8: Born to Rock.

ti portiamo dove batte il cuore del rock. Concerti, partite, eventi. Tu segui Radio Marilu sui social e potresti vincere. Facile, veloce, rock. Radio Marilu. Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
5: X-Trax.
4: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
5: Ma attenzione!
4: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
5: X-Trax
4: su Radio Marilu.
5: Born to Rock.

0: Radio Marilu. Born to rock.
1: Spot. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Marino, Radio Marino, Born to Rock.
3: Il rock ti chiama. Scarica l'app di Radio Marilu. Resta sempre aggiornato e non perdere nemmeno un beat. Tutto il rock che ami direttamente sul tuo telefono. Radio Marilu. Born to Rock.
4: Spike. Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
5: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Marilu.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Marilu. Chiama l'800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 22:00.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

0: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: clicca segui e unisciti alla nostra community di veri rocker.
1: Rock, hard rock e molto di più.
0: Radio Marilù è sempre con te. Accedi alle nostre pagine social per aggiudicarti i tickets degli eventi sportivi e musicali più importanti.

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Marilu, Radio Marilu, to rock.
5: Radio Marilu, il miglior rock che si è mai sentito in giro.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
7: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
8: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax. X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
9: Ma attenzione!
8: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
9: X-Trax
8: su Radio Marilu.
9: Born to rock.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Vuoi un posto in prima fila? Sei ad un click da una grande emozione. Segui Radio Marilu su Instagram e Facebook. Potresti vincere biglietti per i migliori live, gadget esclusivi e vivere esperienze born to rock. Be cool with Radio Marilu.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Spot. E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655, 0423 736655, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

Attenzione! Seguire Radio Marilù sui social può causare felicità improvvisa, soprattutto quando scopri che potresti vincere biglietti e gadget. Follow us! Radio Marilù, born to rock!

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilù per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
3: Ma va, sono andato da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

Marilou è più che una rock station. È la comunità di appassionati di musica. Unisciti a noi sui social, dove la conversazione continua. Trovaci su Facebook, Instagram e sulle principali piattaforme. Radio Marilou,

Sei pronto a partire con la tua colonna sonora preferita? Immagina di essere in viaggio. Dove ti porterebbe la musica di Radio Marilù? Taggaci con una story nei nostri social, scrivendoci la destinazione dei tuoi sogni e la canzone che ascolteresti durante il viaggio.

Psychedelic o rock, ballad, alternativo, elettronico, hard, garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock, il rock, è il rock, il rock. Ascoltalo su Radio Mayu. Born to Rock.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Marilù per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.